Adesso qua 5:33, andiamo avanti con Cita, è qui le 29 di San Piero in cui. Oggi è dia di San Pedro, dia do pescador, dia da telefonista. E santi del giorno, oggi è dia di San Pedro, né, claro, dia 29, di Santa Judite, Santa Emma e Santo Anastácio. Feriado municipal aqui em Vila Nova.

0: fruto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria.
1: Supliché par noantre, Santa Mamma di Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega par noantre.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.